0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti radioascoltatori qua del Nova Prata della regione tutta. Stamattina se freddo e in alti col freddo facciamo una bella, un bel programma, una bella festa in quel che è sabato. Oh, viene fuori il sol più tardi, ma noi altri siamo qua di fare questo bel programma là. Buona gente, stamattina mi è venuto Brandalise, allora c'è qua il mio amico Galvan. Buongiorno Galvan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Stamattina è freddo, siamo qua per aiutare due Luigi.
0: Ecco, Luigi, due Luigi.
1: Cune, ecco. Luigi Galvan.
0: Se gli viene un altro, battedemo il mulo.
1: Battedemo il mulo, giusto. Ma te sai che ho passato davanti a chiesa stamattina, lì che è il dì di battedo, né?
0: Ah, sì,
1: i bambini.
0: Sì,
1: sì. E ho visto Brandalise, pare il fantin di oro. Ma c'era, sì, ben posta su, ma per l'amor di Dio.
0: Altro che quando viene qua.
1: Sì, sì. Tu conosci neanche quasi stamattina.
0: Ho visto che lavori e mi te dico così, va a battedare a Valentina, no?
1: Oh, bello, bello, così ti tocca scominciare buon'ora, insegnare come che sia vita.
0: Ecco, mi te dico.
1: In qualche preghiera, religione, ecco. Ma tutti credendo a Dio.
0: Ecco, e noi altri abbiamo portato, italiani che ha portato fede grande, no? In Italia. E ha portata qua in Brasile perché ha avuto tanta fede per arrivare qua e non cattare niente e vedere qualcosa che abbiamo qui e ha fatto che voleva avere tanta fede, sì, e tanta perché, voglia.
1: Sì, perché te vedi sol partirsi d'Italia là che te non conoscevi neanche al mondo.
0: Ecco.
1: Ecco. Tutti gente con età, piccoli, grandi, vecchi, giovani.
0: Ecco.
1: E venisti qua sul Brasile. Tanti iseri sta a San Paolo, da Minas Gerais, tanti venissi a Porto Alegre e dopo fa venire su per i monti, schiena dei mussi, dei cavai,
0: ecco.
1: dei caichi,
0: ecco.
1: E portarsi che miseri mistiri che poteva.
0: Ecco.
1: Allora te vedi solo quanto che ha soffrito che gente.
0: Ecco.
1: E nostri antenati. E c'era e chiamia de coloni, ma perché coloni? Perché coloni viene de colonizzatori.
0: Ecco, giusto.
1: E allora per quello che portiamo in schiena coloni, ma con gran orgoglio.
0: Ecco, orgoglio grande.
1: Grande.
0: Perché ti vedi, va anche qua in volta, sti giorni qua, andiamo qua insieme al tavolo qua. E che c'è propaganda di mangiare per tutti i sette cantoni.
1: Sì, sì, si sta qua intorno, vedi, Bassangas e Struffoli,
0: ecco.
1: Veranopoli, La Cucagna, Stilindrio, Pan Rustio a Villa Flores, Protasio, Aldo,
0: Canudini,
1: Canudini,
0: Arassà,
1: i Sogni, e così te va, che c'è il Paraíso, che c'è il Pudin, il Porchetto, le Rolette.
0: Ecco.
1: No, da grande, sempre. che vuole la scarsella grande, perché se non è mio facile accompagnare tutto.
0: No. E allora, ma se lavora, se ha il diritto di divertirsi, no?
1: Ben quella, ben
0: e allora
1: quella.
0: Dico sempre, un altro che qua nostra, con i nostri antenati e noi altri in quel che portiamo avanti, bisogna che facciamo sempre di più, perché loro gli restarie contenti anche a loro, no?
1: Ma giusto, giusto.
0: Dice,
1: giusto.
0: Boh, guarda gli italiani lì che abbiamo piantato altri in Brasile, come gli va avanti.
1: Sì, ma te sai che fuori d'Italia, il Brasile è quel che ha più popolo di dissidenti italiani del mondo.
0: Sì.
1: De più di 32 milioni di abitanti dissidenti di italiani.
0: Oh, sì.
1: E a Italia ancora. A Guinà intorno di 60-62 milioni di abitanti in quel paese d'Italia. Allora ecco. Metà d'Italia siamo altri.
0: Siamo altri.
1: Ma signor, ma vedi solo perché viene fuori.
0: E chi viene fuori ancora?
1: Ma fuori, ma sei come i puldi.
0: Come i puldi, come sempre dico, Guinà è per tutto.
1: Sì.
0: Gli Stati Uniti, Guinà è un fragello.
1: Guinà
0: è Argentina, Uruguay, Paraguay, te vede Venezuela, Colombia, te vede che te vede gli italiani.
1: Sì, perché quando si è venuto d'Italia, là, gli anni di emigrazione,
0: ecco.
1: Si è spaiato qua dell'America del Sud.
0: Ecco.
1: Qua del Sud del continente.
0: Sì.
1: E qua che era solmato, in quello che è il Brasile. Il Brasile, te vedi che il segas grandio, principalmente qua in te a sera del Rio Grande, dove che c'era colonnade italiani, gli alemani, i polacchi.
0: Ecco.
1: E che c'era una miscegenazione.
0: Ecco, c'erano tante etnie.
1: Per quello che si venisse di là con tanta voglia di lavorare.
0: Ecco.
1: Perché i ghia di lavorare non c'erano che fare.
0: Ecco.
1: Per poter sopravvivere e portare avanti qualcosa.
0: Ecco. E allora mi sempre dicono che in altri con la nostra fede, la nostra voglia, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, sgrafiamo come tu.
0: Ecco, fermo così, ti mandiamo sono Plasta stamattina,
1: sì,
0: che mette su una bella musichetta là, e dopo un altro ritorniamo qua con il nostro bel programma. L'idea che mette su una musica di Valdir Anzolin, che chiamo Valdir Anzolin, di fare 60 anni di musico, di cantore, di scrittore, di radialista. No, vuol dire Anzolin è una figurassa.
1: Quasi più vecchio di me, di
0: radio, ecco, ecco.
1: Allora, e più altre robe.
0: Ecco, che mandiamo struconasso là, vuol dire, e dopo paremo avanti. Allora, mette che fuoco ta macchina là, collega, che ha detto l'italiano.

0: Ecco, ecco, siamo ritornati qua. Che bella musichetta, sì, quattro cavalli che trotano, no?
1: Quanti i cavalli per trotare che c'era?
0: Ecco.
1: Perché se che io sti anni per andare in volta a parlare per qua, Mulin.
0: Dare amorose,
1: catare i parenti. Sempre che i cavalli lustri.
0: E vuoi contarti una storia del cavallo?
1: Sì, ma dai.
0: No, è una storia veridica, è un causo. Se mi è una barzelletta. Mi da scuola, no? E sti anni te sai che i maestri te passano a stroppa.
1: Ma già?
0: E i gave a stroppe de stroppe.
1: Stroppe, codogni, codognaro.
0: I runi de recce, fea sul bacan. E allora se ciappava, per esempio, che qualcosa si fa da sbagliare.
1: Sì, ma è sempre sì anche. Che ne eri i bischeri se mi metto.
0: Allora il maestro gli era... fogna anche il nome perché
1: sì.
0: E allora il maestro gli era veniva a cavallo, no? Veniva a cavallo, dove? Dì una bella musichetta, devo dire Rangiolini fuori alla frotta.
1: La storietta. No?
0: E allora veniva a cavallo, no? E arrivava e ligava il cavallo da sola da scuola che gli era un tocco de rossa là, de campagna,
1: sì.
0: Si diceva, no?
1: Sì, una rosetta.
0: Allora il cavallo mangiava su, no? Sì. Bugliessa, avena, quello che c'era, ma i cavalli che sempre a bocca intera.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, perché de volte casa che ne ha poco.
0: E lei arriva là, cioè a me c'era là, senta solo di studiare, là, e go guarda a Sanca, che c'era un collega là. Sì. Ho solo parlato un pochettino, ho solo sentito la stroppa di in cima al cuore fin in fondo. Wow! Ho detto, ma come ti hai fatto? Che ho detto, qui dal tuo caderno. Ho detto, no, guarda quel di che altro. Beh, va bene. Mi sono stato quieto, anche mezzo piandesto. Perché
1: sì, perché l'ha stropponato la schiena. Del longo, così.
0: Ma del longo, di in cima in fondo. Cioè, che ha fatto un vernegon rosso, fin in fondo, dovrete culatela.
1: Per amor di Dio.
0: E allora ho detto, da un pochettino, pensavo solo, ho detto, maestro, mi vorrei andare al bagnero, da? Sì, ho detto, va fuori, va. Mi va là fuori, che aveva il cavallo di gala. Mi ciappa molle che il cavallo, da che tre stroponai il cavallo, due, tre, sai, il cavallo è andato via. E mi va il bagnero, torno in drio, Varento sente mezzo correva ora di andare fuori del cavallo.
1: Quasi casa.
0: Ma
1: il maestro,
0: casa
1: il maestro a pie.
0: C'è stato la sella in peligro tra una casa a pie. Se fosse di squerto mi passava stroppa.
1: Sì, ma ti ciappavi una sommanta di bacchetta, che tal loco.
0: No, infatti già era storia che si fa sti anni, no?
1: Sì. Ma Guinea anche a Michi non ho fatto di che. Sì. Ma che maestro con a Walter Presendo.
0: Opa!
1: E lei drio ascoltare il nostro programma, il gran ragazzo che le drio diventare gaitero. Opa, grande.
0: Che se va insegnare, incentivelo.
1: E desideremo che vai avanti e che hai tanta sorte se che piace suonare a gaita.
0: Ecco.
1: Un abbraccio.
0: È quello che
1: un grande strucon lì, Walter.
0: Ecco.
1: Zocco e scarpe.
0: Ecco. Sai che a gaita sta quello che gani mai italiani, no?
1: Tu, tanto.
0: Perché quando si visti in Italia, che aveva niente. Allora, che aveva cose. A tutti schini dopo, a tanti anni dopo, ha messo sua fabbrica di gaite.
1: Sì, lì a Bento.
0: Mamma mia, che tu visto gaite ancora che sei involta da tutti schini.
1: Tante, e se buone.
0: Qualità. Ancora si dio fagne la... Sì, miei amici, sì. Miei amici.
1: Sì, il pianeta mi va fagne, perché adesso ci sono tanti altri mestieri che suonano, ecco. Come gli organi, i teclati,
0: ecco.
1: E ha fatto sostituzione.
0: Ecco.
1: Te gaite. Ma
0: gaita.
1: Gaitero è un'altra storia.
0: Se a gaita, no?
1: È un altro ascoltato.
0: C'era di guardare anche qua. Che parlare di Valdir Anzulin, no? Già devo parlare prima lì un pochettino che Valdir Anzulin ha cominciato là per gli anni, acho che gli anni 60, 60 no 70
1: se te vede vedere se che 60 anni
0: di
1: radialista e ascoltatore e tal
0: 60 e
1: pa intorno lì 60 e pochi lì ma o meno lì in volta,
0: ecco. E allora che il merito sempre anche a lui, no? E lui è stato il pioniero del italiano in Rio Grande sul Guidea, perché a me mi ricordo mi era un rapatel e lui gli era andato a fare il programma italiano là del Bento.
1: Anche a me, e io c'ho mia de medo matto.
0: Medo matto.
1: Medo matto, medo matto, perché l'italiano, perché questo, perché quello. E ti vedi di deco.
0: Guarda.
1: E tocca essere così, qualche dunga a discominciare, poi altri finire.
0: Ecco. Ora il merito vuol dire un strucornasso che abbia tanta pace e tanta salute.
1: Grazie.
0: Ed è un altro che voleva parlare, che gli hanno quasi sentito a Tolan, quei che se è buon parlare, voleva parlare un pochettino di Vicenzio Paludo.
1: Sì,
0: là della nostra
1: uomo,
0: terra.
1: Grande uomo, là, no,
0: là di San Giorgio.
1: L'è nascesto lì a Paraì, lì perto, lì da rente il. Come è che si è il santo là? San Gian Bosco.
0: Ah, San Gian Bosco.
1: Lì che chiama il nome di Cafundò.
0: Cafundò.
1: E dopo di lì, claro, il ga cresesto, né, ga, come tutti, né, ecco. Va avanti con la vita. E si ga a catà con Donna Angelina, e si ga a maridai, e sopra pago idea che per le storie che si sa, né, dei nostri antenati, che gli era un ferrero.
0: Ecco.
1: E Vicenzio elga erda, ecco, quella professione. Ed è là quando si chiama Ridai, si andà là entro Rio.
0: Ecco.
1: Là in San Giorgio.
0: E diceva do di fabbrica.
1: Do di fabbrica, era isso,
0: era
1: isso,
0: che
1: era serraria.
0: Era ingegno grande, là
1: ingegno
0: era
1: grande, tanta gente e tal.
0: Tanta gente.
1: E gas comincia lì con su ferrarietta da rente dove stasia mio nonno, e mi pare lì.
0: Ecco.
1: E mi pare quando gli era piccolotto di aiutarghe a ferraria per attendere i tosatei che gli erano i pivetti, né? E in quanto a l'Angelina e Vicenzio i fea i lauri te a ferraria,
0: ecco.
1: Te a ferraria, né?
0: Ecco.
1: E dopo de là un tempo si tirasse un poco e si andai là in San Giorgio dove, ecco, che è il municipio a Sitanco,
0: ecco.
1: E dopo de là tanti anni le venisse al Prata. E se ha fatto socio con Fabri dell'ingegno là,
0: uh-huh.
1: E ha comprato lì il posto, dove che è il posto di BR lì su,
0: ecco,
1: dove che lì da rente a Vipau
0: ancora un coi che
1: là. Isso, e si andà lavorando e dopo Fabri se ha tirato fuori del socio,
0: uh-huh,
1: né? E Paludo e Vicenzio ha comprato la sua parte,
0: uh-huh.
1: E foi lavorando e de là un tempo il ga risolvesto dar una scappadina in tel paese, conoscere di più il paese,
0: ecco.
1: Santa Catarina, Paraná, su per lì e per qua e per là, perché il posto di combustibile lì e giustava i pneu,
0: ecco.
1: E i mestieri che veniva per giustare i pneu e c'era e veniva de fora del paese,
0: sì,
1: e qua non era mia ancora,
0: sì,
1: o qualche cosetta piccola,
0: uh-huh.
1: E che ha dato una idea di scominciare a fare,
0: ecco,
1: questi mestieri di stare i pennei, e ha scominciato nella casetta drio il posto che
0: mi
1: adesso
0: ricordo,
1: lì
0: me ricordo.
1: Drio il mattino,
0: sì,
1: che
0: ecco,
1: era lì,
0: ecco, sì.
1: E pian pianetto ha comprato un par di macchinette tale, e foi indo e de là quanti anni ga costruiu a fábrica que a fábrica antiga que é o quarto de fato de Matundi, tutti
0: ecco,
1: tundi lá.
0: Ecco.
1: E te que época lá, quando que son vinhesso al Prata, mi com 15 par 16 anni, que conhecia nianca a cidade del Prata.
0: Ecco.
1: Quanta paura tu. Sì, sì, che tu ne conosci,
0: no?
1: Se andava male a San Giorgio perché tinha che era di studiare.
0: Sì, claro.
1: San Giorgio era piccolo.
0: Era buono che là.
1: Sì, sì, sì. E dopo che sia la prefettura ancora,
0: ecco,
1: era a scuola di che epoca là.
0: Ecco.
1: Ben, e allora mi studia di notte qua al collegio Tiradente.
0: Uh-huh.
1: E per andare a casa sono stato lì di Marinello, del circolo operario, che era Marinello.
0: Sì, circolo operario.
1: Ora, laurea lì di garçon,
0: uh-huh.
1: E di notte andai a studiare.
0: Yeah.
1: E per andare a casa di notte, che non ti conoscevi mia città,
0: ecco.
1: Allora veniva do qui della Aparecida, che il Tiradente era qua della Aparecida,
0: sì,
1: la volta dove che sia a Ux.
0: Ecco, a Ux.
1: Allora andai a do lì. Passava da rente il cinema lì,
0: ecco,
1: davanti,
0: ecco.
1: E dopo andai lì a a piazza,
0: ecco.
1: E da là su perché c'era rua, strada dritta,
0: era dritta.
1: Loro mi perdeva mia finché go con la stessa città dopo. E da là un paio di anni sono da scominciare a lavorare a Pipau,
0: ecco,
1: né? E allora seguiamo tirà su, e Vicenzo le sta come secondo pare mio,
0: ecco.
1: Perché ho imparato tanto, era
0: gente buona,
1: gente buona,
0: certo, che mi sempre dico solo un... quando che una persona se poverina e dopo diventa siora,
1: sì,
0: e si mantiene con l'abbondanza, con la bontà,
1: sì,
0: no. E se qui che de volte allora perché lei diventa sioro guarda pieni suoni e Vicenzo è una persona splendida,
1: sì, il gaggio sta tanto questa città qua,
0: mamma mia,
1: accesa, il salone, e entità de assim, tipo come a pae, a ben,
0: ecco,
1: capelle, saluni,
0: e che fa
1: gente
0: mangiare ai bairi lì de volte,
1: sì, che era sempre. Dopo de là un tanti anni i gas comincia a dargli ai su lavoraduri il rancio,
0: ecco, ecco.
1: E in mezzo di queste mi sono dato tante volte portargli in te case di guariti del bon,
0: sì,
1: che lui rimandea,
0: ecco,
1: intregargli e ai persone che mandea intregargli perché che bisognava,
0: ecco.
1: Allora te vidi che lì se te vede vedere una gran fabbrica,
0: opera di misericordia, che
1: è un'opera di misericordia, ma te vedi come che il Signore benedisse che persone,
0: sì,
1: perché aiuta tanto gli altri,
0: ecco.
1: Ga soldi, ga, ma ga laura per questo,
0: ga laura, ga fatto,
1: ga fatto, ga scomissia di niente,
0: ecco,
1: e
0: vara, ancora...
1: e dopo te cazzi su benedizione di Dio, perché te che fatto robe belle per le persone,
0: ecco. E mi te dico che a volte mi era piccolino, no? Che i disea Vicenzo val prata de star. E il pai lavorava là insieme con Raimundo Bregamasco, che aveva una barbieria,
1: sì, a San Giorgio. Sì, mi raccomando.
0: Ora Vicenzo è andato a essa barba, là, insomma, giusto, sempre.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
0: Ora, fine settimana, domenica da mattina, o sabato,
1: dopo di messa, delle volte.
0: Allora, un giorno si arriva là Vicenzo, che ha detto: adesso che ha detto mi sa andare bene anche a me come ferreria, che ha detto perché ho comprato un maio. Cioè il battere i ferri, no?
1: Sì,
0: che vuol... battere con la maretta, là con la massa, là con...
1: era su e dosso, col motoretto.
0: Era un'evoluzione grande.
1: Lì.
0: Ora il paio di aiutare, là, a volte...
1: Battere il maietto.
0: Maio perché aveva tanto lavoro e che dava mia conto, allora avanti, là, quando il paio aveva una folghetta, andava a aiutare. E quando che ha detto che veniva il Prata, gli diceva, ma vado a far cosa, Vicenzo, il Prata? Gritto Lara, gritto che mette su un posto di combustibile, di gasolina, sì. Gritto ma che segna anche macchine quasi, fallo che ma mi staria qua perché mi non so che altro c'è come
1: sì,
0: che
1: sì,
0: c'è,
1: sì.
0: I rumori, no?
1: No, dopo perché ieri ti perdi una persona,
0: ecco, un amico,
1: una buona persona che giutea, che fea.
0: E gritto il va a arrangiare gomme de macchine, penei, che dito che se neanche gomme, neanche peneino che se. Guarda, grazie a Dio, va la cosa che mi è stata fuori.
1: Perché chi ha in testa che ha idea che poteva darsi giusto.
0: Certo.
1: E pa che dè giusto se non te scomissi, non te mai male.
0: Se non te prui.
1: Non te sei mia.
0: Ora adesso mettiamo su una musichetta.
1: Sì, un'altra musichetta.
0: Ti mandiamo solo Plasta là che mette storiette. Su un'altra musichetta. Dopo continuiamo qua con la nostra conversa che in cui è buonissima.
1: Buonissima.
0: Giusto? Sì, sì. Stai attenti là, su con le recce.

0: Eppa, siamo ritornati qua col programma Buona Gente per la Radio Prata 91.5.
1: Ascoltare radio Prata, in alta voce.
2: Che abbiamo desventagato stamattina.
0: Quasi che lo vediamo mia in alta voce.
2: Io che mandiamo un saluto a Gianpaolo.
0: Gianpaolo.
2: E a tutti dell'Italia dall'Alto Piano di Asiago. Gran strucon Gianpaolo, grazie, salute e un gran strucon a tutti gli italiani là di Alto Piano di Asiago. Grazie, ecco. grazie.
0: Guarda, che se a Daniela Francescuto, sempre anche a ella là di Italia ascolta questo bel programma, e in altri che mandiamo strucconasso a tutti i brasiliani, italiani, alemani, polacchi che si devono ascoltare questo programma, che mi piace fare il programma perché tutti i che fa conta della sua etnia, allora no, altri siamo qua.
2: Ma ti vedi sul Gianpaolo spagnolo.
0: Spagnolo. Le vigneste qua.
2: Piano di Asiago. Sì. Rozzo Italia.
0: Ecco.
2: Ma guarda solo ecco. Spagnolo Guinea anche qua. Sì. Nostri vicini qua da rente spagnolo.
0: Le vigneste qua. Se le vigneste quasi tempo.
2: Tiremo il radice e se parenti.
0: Sì.
2: Ma guarda solo mega manda un strucon, guarda. Grazie Gianpaolo.
0: Ecco, guarda. E altro giorno, di fare il programma qua, e quando mettevi musiche, uno de Cascavel qua,
2: sì,
0: de Paranà, sì. E il gamma andà che in altri fine programma mettino musica e Lucasa ballava, gamma andà il video.
2: Ma guarda solo, ma fermo anche questo,
0: ma
2: fermo
0: sì,
2: ballare,
0: ma fermo
2: ballare anche l'orso.
0: Sì, ecco. e solo per ritornare adesso questa,
2: sì, sì.
0: Che da musica che ha passato, che abbiamo ascoltato, vuol dire Anzolì ancora, sì. Il Dojon, il Dojon a Marinello.
2: Ma sta il successo, il
0: sta il successo da Marinello.
2: Sì, sì, il Dojon, ma... E sui dopo i monti, l'uomo nivela.
0: Ma infatti, di hanno dio parlare di Vincenzo Paludo, sì. La marca gran registrata di Nuova Prata.
2: Ti vedi solo che sì, per la città e per la regione, in chi anni là che il gas commissario c'era tante gente che veniva della colonia a lavorare.
0: Ah, sì.
2: Perché.
0: Poi veniva a Scheino.
2: Sì, perché la colonia.
0: Soldi.
2: Che all'epoca passava una carestia come così. Come
0: sì,
2: così.
0: Sì.
2: E comunque c'era tanta gente, e nati qua in cima ai monti,
0: ecco.
2: Della sera. E terre nostre c'era mia tanto grande,
0: sì.
2: E c'era tanti fiumi,
0: ecco.
2: E loro toccava spagliarsi fuori,
0: sì, toccava
2: sciararsi per qua, per di là,
0: per una maniera,
2: sì, ti toccava farti la vita,
0: ecco.
2: E loro veniva in città e veniva a lavorare qua te fabbriche di Avipal, dei posti di gasolina, del commercio. E così si sta avanti, e loro con tutte le persone che si venisse de colonie lì, e quelle persone che era qua con i suoi commerci, i suoi industri, e voleva andare avanti,
0: ecco.
2: E se va a tornare, ecco. Che la città che si incontra, ecco. Che si è cada volta più grande, e se venisse se te vuoi qua il Prata, come Veranopoli, come tutte le città qua intorno, dove che sei italiani. E se vieneste che persone della colonia e di tutti i municipi piccoli che,
0: ecco.
2: che epoca là di area distritti.
0: Sì, di area distritti.
2: E se vieneste fuori, te poi vedere.
0: E noi altri siamo del settimo distritto.
2: Loro che ne era sia davanti di noi. E loro si è formato, il Bassan, il Rassà, Paraì. E così andiamo avanti.
0: E guarda.
2: Con il lavoro di tutti gli italiani, degli alemani che sei qua insieme con altri.
0: Tutti che aiutano.
2: Che l'altra razza, ecco. Tutti giuta per andare avanti.
0: Tutti che aiutano e tutti giuta ancora ancora. Zemia che si più solo. Tutti lavori
2: insieme.
0: Guarda, mi te dico, solo per concluire questa parola di Vincenzo, che dire che Nuova Prata. Gabbio sorte,
2: sì,
0: Gabbio
2: sì,
0: grande
2: gran
0: sorte di avere un uomo impegnato per il
2: desenvolvimento. Distante, davanti.
0: Ecco, lui pensava davanti. E so che era un paio di anni avanti che andasse via da qua.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Mi ho trovato con lui lì, della via qua, della strada, Nuova Prata qua.
2: Sì.
0: E mi ha detto, Luigi, Dito che bei anni qui di San Giorgio. Dito, ma se bei anni anche ancora qua a Siga. Dito, amico, sono le staghe. Dito, e gobbio l'opportunità grande. Dito, e ho approfittato.
2: Ma sì, ecco. Sì. Sì, tutto il coraggio, ecco. Il coraggio e la voglia di lavorare.
0: La voglia, no?
2: Prima di tutto.
0: Ecco.
2: Che coraggio tutti chi ne ma voglia poco.
0: E che ha detto mi per lavorare tu lavoreria ma con poca voglia.
2: Sì, sì, ma se meglio, se meglio stare all'Umbria.
0: E detto
2: avanti,
0: il nono,
2: avanti qua.
0: Il nono Brandalise, no?
2: Sì.
0: Allora il disegno che quando che che lei è nato da stare la sua San Giorgio, tutto il Cagnadone, su secondo che stia il nono Brandalise.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Le sole di San Giorgio.
2: Sì, lì.
0: Allora arrivava là, che ha detto che c'era. E lei cattava sempre qualche dun per aiutare, che no?
2: Sì, anche bosco. Altri. Sì, fia impreitate, far giornata. Ecco, sempre che c'era, allora fia. Un altro là che c'era qui che veniva lì di. Terra de, che era un tocco di terra del governo lì de là del Carrero,
0: ecco, ecco,
2: e che sì. Va lì a com'è che
0: dopo veniva da essere sbara
2: isso e veniva a pie lì, allora se fia impreitata se la lauria per giornata, mm-hmm. Allora fia un trucco di miglio per andare al mulin, ecco, una gallina, ecco. Bagna un porchetto, perché sì. Un pochi di soldi sì. Per comprare
0: i soldi che era pochi
2: se compriva sucro sal che se non si fia a casa, né?
0: Sì, sì.
2: E il resto era tutto in trucco di mangiare.
0: Allora,
2: non era un'altra
0: maniera, no, era a base da trucca.
2: Trucca.
0: E loro il nonno dicevano che allora era di un rosario, allora, sti lavoranti,
2: sì.
0: Ma gli mangiava la casa del nonno.
2: Sì, sì, sì.
0: E allora.
2: Sì, perché quando, dove?
0: Quando guardava il sol, sai che il sol era quasi a piombo lì, sì. Era a mezzodì.
2: Sì.
0: E allora il nonno che ti tirava su roncon io tenia alto. Se il nonno gritasse che già era mezzogiorno, lui rimolava il roncon in cima a spalla. E se già ronconava.
2: Ma te sai che mi vuoi imparare intanto con mio nonno e mio nonno? Perché siamo creati insieme, né?
0: Sì, dopo.
2: Allora si cap- perché lui parla solo italiano.
0: Ecco, e se capì una strada.
2: E se capì una strada. No? E allora per sapere l'ora quando che die, la ora quando se era in
0: colonia. Cose,
2: in colonia. Principalmente lì quando che era epoche calde che devi sapere che era bel che là per ottobre, novembre, dezembre, ti scomiciavi, né?
0: Sì.
2: Conforme te fivi e te restivi in piedi dritto,
0: ecco.
2: Conforme il passo,
0: ecco.
2: Che te fivi te a ombria del tuo corpo,
0: ecco.
2: E mais o meno te calcolavi a ora.
0: Ora. E te sbagliai de poco.
2: De poco.
0: Poco.
2: De poco.
0: E mi me ricordo.
2: Non è che già era sapienza dei nostri antenati.
0: Mi ricordo che mio papà diceva. Guardava il sol, guardava ombria e diceva: bon, sapevano anche 10 minuti. Ma 10 minuti se non te capivi ora in te capivi niente mai guardava ombra, no?
2: Sì, allora l'ombria
0: un pochettino
2: conforme il passo
0: il pie
2: demo casa che
0: casa che se ora
2: andare andare loro
0: per i bei casi era mezzogiorno poco e, poco avanti
2: uno sempre andava un pochettino prima perché toccava darga magari i porchi
0: ecco,
2: i mestieri lì fare i lauriti
0: ecco.
2: E dopo viene il resto, della turma.
0: La mattina c'era una bellezza perché te le vai su, il paion di scartosi. E la mamma dopo sgionfava bene, no?
2: Sì, sì,
0: come,
2: quanti,
0: come adesso che sei freddo, te buttai su là col pennone di penna.
2: Un pennone, una quarta dell'ana per sola.
0: Che
2: dice strapontina.
0: Ma punto.
2: E casa che veniva dove neve.
0: Veniva neve.
2: E case quarte di scandole.
0: Scandole. Quando scominciava a piova, tocca cominciare a tirare in qua in amestiri perché finché non si sciusava, sai?
2: Sì, che loro.
0: E allora pioveva solo.
2: Sì. Ma dopo che imparare che loro gli metteva una al contrario, che una sotto e che altre par mezzo, che loro. Che loro via via dall'acqua andava via.
0: Quante case che la sta bruciata. Per colpa delle scandole, no?
2: Per colpa delle scandole.
0: Carno de fogon, sbuso, su fiamme, pa, brusa sì. Fuori tutto.
2: Ah, sì, sì. E te sai che la casa del mio papà ancora che le vivo, che ha 87 sì. Anni, che c'è ancora il fogon a legna del mio nonno.
0: Bah.
2: Il gas 88 anni quei dei calfi.
0: Mamma.
2: Ma lei è la meglio di qualche nubi che si è involta lì.
0: Ma c'era l'Amerin puro, no?
2: Puro l'Amerin. E a sciapa in cima c'era fatta di ferrarie temperata.
0: Ecco.
2: L'ore che mette a tempera giusta.
0: Ecco.
2: E dite un po'?
0: Ah sì, no.
2: Un negozio
0: in cui, te sai, in cui è tutto pal più rapido.
2: Sì,
0: ma farsi presto.
2: Farsi presto, ma allora dura poco.
0: E quando te... arrivi a casa da mezzogiorno, sei giorni qua un caldo qua, ma mi guarda
2: legna.
0: Giri l'altro
2: che
0: me go spaura, me go spaura, ho detto ma sono mia pimi, ma c'era mia buona contata freddo,
2: no ma c'era freddo,
0: era freddo, era freddo, freddo, freddo che te viene così da pin pianeto te va ingelando, te arrivi,
2: quando che sfredda un poco gli ossi, servi resta
0: e te servono altri come becca passare via un pochettino dai tardi gli ossi caldi, no? Allora fa male gli ossi,
2: fa male gli ossi.
0: Ma se tutte, ho detto, se tutte settimane fosse come questa che sei passata,
2: sì, vede che inverni sti anni di era massa rigorosi,
0: ecco,
2: di era freddo, de me ricordo che andai a scuola piccolotto, che là entro il rio che era il mulino di Oreste Trevisan,
0: sì, sì,
2: e che era, ecco, il canale dell'acqua che toccherò,
0: ecco,
2: ma fea gelo,
0: picche di gelo,
2: gelo pareva una candela, ecco, due o tre metri piccato, sì, su che, sì, dove, sì, che sgossia, sì, un po',
0: ecco,
2: l'acqua,
0: ecco.
2: No attendivi casa mio dì, che c'era ancora il gelo sopra, per posterno.
0: Ecco,
2: sì,
0: rio,
2: sì.
0: Il rio, il mato, il rio, il bosco, così.
2: Sì, sì,
0: in terra,
2: sì,
0: che c'era tre dei di gelo, stai là 15-20
2: ma sì, volte. Perché c'era delle volte stimane,
0: stimane
2: di debrina, una insieme all'altra.
0: E immaginate, un coi catemo che se freddo.
2: Ma
0: poi se niente, dei non via più per terra, mi.
2: Ma
0: meno che aveva un paro di sinelle o scarpe ho messo tutti in piedi.
2: Un paro di che conghette, te sai che conghette.
0: Quando si arriva ai conghe, quanti rabaltoni. No.
2: Da lì tocchè passare il potrere per andare a scuola. Quanti
0: rabaltoni.
2: Brisiai rabaltoni. Una sfregata perché tutto quando andava a scuola.
0: Sì.
2: Battivi un po' a brina e via.
0: Via.
2: E via.
0: E i tamanchi. Ricordo i tamanchi.
2: No, come mi ha portato qui.
0: I tamanchi c'era un tocco di legno grosso, un 5 centimetri,
2: isso,
0: e col coro in cima, no? Tipo sinelle campere,
2: isso.
0: Con brocche da bande c'era bei,
2: sì.
0: Ma se te piantai mia ciò di sotto e stai fuori, te sei mia in pie,
2: sì. C'era rabaltoni un tiro l'altro,
0: c'era fatti
2: rabaltoni una sfregata perché tutto quando andava a scuola,
0: sì,
2: battivi un po' a brina e via.
0: Via.
2: E via.
0: E i tamanchi, ricordo i tamanchi.
2: No, come mi ha portato qui.
0: I tamanchi c'era un tocco di legno grosso, un 5 centimetri.
2: Isso.
0: E col coro in cima, no? Tipo sinelle campere.
2: Isso.
0: Con brocche da bande.

0: Zaino, era una maraviglia. Io mandiamo un struconasso a tutti quelli che si devono ascoltare il programma.
1: Sì, sì.
0: E voi mandate un struconasso a Franco e a Giovanna perché lui deve ascoltare il programma.
1: Oh, Hamas,
0: e mi manda sempre tutti i giorni: buongiorno, nonno.
1: Sì, loro tocca fare.
0: Ecco,
1: sì.
0: A Laura, a Fabiano, che ascolta il programma, sì, no? E a Tere, a tutta la turma che deve ascoltare il programma.
1: Sì. Ah. E allora. Radio in Alta, Alta Ose,
0: ascoltiamo sempre, sempre Radio in Alta Ose. Allora diamo solo plasta là, metti su un'altra musichetta là, e valti che si deve ascoltare Radio Stemia Stusallo, tenilo in pia, perché noi altri qua siamo sempre in Alta Ose.
1: E come si è ballare.
0: Ecco.

0: Ecco, siamo di ritornare qua stamattina con questo bel sabo. Mie Galvan, siamo di rivoluzionare a patria.
1: Sì, sì. Da con poco tremo tu anche a radio.
0: Ecco, quasi. Ecco, ah, ecco. Allora, con sì, poco allora compremo a radio Prato. Portiamo casa.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che meraviglia.
1: Ultimi 15 minuti, andiamo avanti con questa mattina anche.
0: Parlando in radio Prato, dove è l'evoluzione del Prato, anche a radio Prato.
1: Sì, sì. Ma
0: quando si arriva a radio Prato, 79.
1: Mamma mia, signor.
0: L'evoluzione,
1: sì. Mi ricordo che a epoca le mie laurea lì del ciclo operario di Marinello lì e loro che c'era e metteva su solo da mattina fino a sera, né? E che mi chiamava tanto attenzione che a volta c'era la musica del vecchio Trivelin, tutti i dì metteva su là sì poco quanti vengono a scuola,
0: ecco.
1: Che c'era che se ascoltava Radio Prata è la musica del vecchio Trivelin tutti i dì dove ricordi che si è passata tutte le persone che si è passate a Radio Prata tutti gli anni qua e ha sempre fatto del meglio, sempre per andare avanti.
0: Ecco.
1: Guarda quello che siamo qua.
0: Ecco, e mi ti dico che a Radio Prata è stata un'altra evoluzione grandissima
1: qua per la regione.
0: Qua tutta la regione.
1: Sì,
0: quando ho cominciato a Radio Prata, mi lavorava a Rio Grande.
1: Ma guarda.
0: Allora sono ritornato. E ha detto, guarda, se devo mettere su antenna da Radio Prata.
1: Sì, là dove a San Pellegrino.
0: Ecco. E mi sono andato là, sono passato perché ne do di Minosso, Tapolidora, là.
1: Sì, sì, lì te. Vede lì dove che i benefici è l'Asia.
0: Ecco, e ora sono passato là, e chi urtava su antenna, là, ho detto, ma vien fuori la radio. Sì, che ha detto, vien fuori la radio. E dopo di là in qua, caro, Dio a Radio Prata, a Gasol Cresesto.
1: Sì, sì. Ah. Tanti programmi lì, lì a Muraglia,
0: ecco,
1: lì al sabato,
0: ecco,
1: dopo a domenica, dopo durante la settimana, giughi di bola lì di Gremio Pratense,
0: ecco,
1: in volta, e foi evoluindo, na verdade. E dopo diventa grande con altri programmi, altri ascoltatori, persone, a città, gas comincia più grande, a radio também a Sega sgrandio, né?
0: Ecco.
1: E dopo sta qua intorno, né? Te si sta intorno e dopo
0: ecco,
1: più grande
0: poi esiste il mondo.
1: Del mondo
0: e dove ha fatto tutto. Ha fatto una collegazione lì con Connect adesso, no?
1: Meglio che
0: TV,
1: così.
0: Anche Nova Prata è tanto buonissimo perché tanta cultura.
1: Sì.
0: A Connect qui che chi vede, chi guarda, Connecta anche e gana bella cultura a casa.
1: Sì,
0: se vedi che se mia potaci, lì c'è cultura.
1: Ma così te che tocca scominciare.
0: Ecco, allora mi dico sempre, Radio Prata, TV Connecta, e imprese qua a Nova Prata, possiamo parlare anche di altre se vuoi. Qui che se devi ascoltarmi, gana impresa, di dammi come siamo così, conta storia della tua impresa, della tua evoluzione, ma sei una meraviglia.
1: Perché mi sono visto qua piccolo, ma go prestare tanto guardare storie di persone che ha fatto di lavorare tanto qua a Prata.
0: Ecco.
1: Allora se sa tante storie, tanti misteri di persone,
0: ecco.
1: Come allora, che era la reggenza,
0: ecco,
1: Copré, claro che gas comincia là avanti, né?
0: Ecco.
1: Ma diamo ciapana a parte, ecco, loro se sa tante storie.
0: Ricordo la reggenza, mamma mia,
1: parlare con le persone
0: Manuel Fiori era mio amicaso, presendo.
1: Isso, loro te parlare con che persone lì parlavano, con che persone lì, loro te sai la storia,
0: ecco,
1: perché te contano la storia.
0: Ti vedi che te scomisci
1: allora te metti via.
0: Niente. Te
1: giusto,
0: di niente,
1: giusto.
0: E te vai avanti, te vai passando la vita, ma te vedi un'evoluzione.
1: Te vedi,
0: e ora te resti contento, no?
1: Giù.
0: Perché se te lavori per lavorare,
1: non importa. Per quello che sti anni persones e se visitava, se catea tanto,
0: ecco,
1: perché
0: ecco.
1: Che era una necessità,
0: ecco.
1: De parlare,
0: ecco.
1: De vedere, vedere storie,
0: de contarsi,
1: contarsi negozi,
0: ecco, come
1: vedere se era giusto, far,
0: giusto
1: isto, avere idee di dar avanti, di portare, di fare qualcosa.
0: Perché qui era sempre così, quando che arrivava a epoca di vendere i porchi,
1: giusto,
0: qui che aveva tanti porchi,
1: sì.
0: Compré a terra,
1: sì.
0: Compré a terra,
1: le colonie, pai fiui,
0: ecco.
1: Vanti de colonia qua,
0: vanti de nascere un cuore che comprava terra,
1: i fea finché
0: allora
1: dava,
0: arrivava là a casa, vamos supor, casa tua, compare de tuo pupà, va compare, mi vorrei comprare a terra là, catito cosa ti vuol tanto,
1: sì.
0: Catito che posso pagare ti che te si pi, no? E se dimandava un colato,
1: sì.
0: Di Don Coi no, di Don Coi
1: se mi parlare, se va a parlarli
0: e compra lui
1: e vai, mi salta davanti,
0: ecco.
1: Allora vendeva i porchi, vendeva pini, né?
0: Ecco.
1: Perché c'era tanti pini,
0: pini,
1: paesini, e compri a terra,
0: compri a terra,
1: perché i fiumi che tu chiedi a dare qualcosa che c'era il costume della epoca,
0: ecco.
1: Né?
0: Ecco.
1: E dopo le nostre epoche cominciava venire per città e così fu,
0: ecco.
1: È andato avanti
0: qui che abbiamo là da colonia di vice in città e gli ha fatto fortuna,
1: gli ha fatto
0: qui che abbiamo testa
1: giusto e voglio di lavorare
0: e qui che abbiamo biotesta e se ga fermate il tempo e punto
1: e basta,
0: e come siamo sempre detto, no, se te che voglia di lavorare te vai avanti, e se sei come che altro che ha detto che beh, che contata qua,
1: sì.
0: Che si è apposentata, un amico mio, è vera questa,
1: sì, sì, sì.
0: Grito, ho detto allora, ho detto fulano, ho detto ti si è apposentata, sì, grito, mi ho apposentata, grito effetto che adesso, guarda, grito a verità che ha detto che a mattina, cioè, grito, levo su mezzo tardi del letto, ah, mi si è mezzo riposarmi un pochettino a mattina, oh, giusto, da buono, giusto, no?
1: Sì, sì.
0: Che a lavorare vita intera.
1: Madonna, tu sì, Robic si spacchia.
0: Ora gaso diritto di riposarsi un poco. E dopo mezzogiorno ho fatto che ho mezzogiorno descanso.
1: De tanto che il ghiaccio lavora la mattina.
0: E allora, ora più un manco.
1: Sei come quella, sei come quelle che, come i cani in chiesa, tutti che da peare.
0: Ecco, ecco. Dice, va via, qua che ti metto un posto. Che...
1: Sei come quella storia di Piero e Tony. Cioè, a domenica, Piero e Tony sempre. A messa.
0: Sempre a messa.
1: E 8:30 di mattina, oh. Piero e Toni, tan.
0: Messa.
1: Il prete conosceva tutti.
0: Ecco, sapeva bene
1: che sapeva qui che
0: l'elettorato,
1: arrivava l'elettorato come che era. E Piero e Toni, 8:30, lì così, 8:20, tan, e arrivava, si sentiva dotte.
0: Sì.
1: I banchi di accesa là,
0: se ne posava,
1: santi là, per amor di Dio.
0: I primi banchi davanti.
1: Quasi i primi banchi, secondi. E un dì
0: sol proprio per non dire che già
1: Tony le arriva sul sol, il prete le resta medo sconfia,
0: è successo una cosa,
1: e le arriva medo buon'oretta, e allora il prete guarda e vai di qua e cammina di là e vai qua, va a domandare a Tony perché che Piero le mie chiesto un co,
0: ecco,
1: ma vai il prete, fai, tira una voltina qua, una voltina là e tal, le risfa la rete, ciao Tony, ho dato che a Piero che le mi ha chiesto, ma prete le drio pisar drio il campanile
0: e viene subito,
1: e, viene subito.
0: E, que- e già era la fuori di aspettare,
1: sì,
0: vabbè. E quel che a volte ha detto anche che il prete che ha detto varagito un coiso il giorno del divino Spirito Santo, sai,
1: sì,
0: il giorno,
1: sì.
0: No, e ha detto allora, ha detto in conta sacrestan, ha detto mi la so oso e fa tutti denunciarsi due sbassare la testa, e ti ha detto lei si ma accesa che già era paia di formento,
1: sì.
0: E mi dice a me, dico vien so Spirito Santo in fuoco e ti mola do paia in piae,
1: dai, ecco. Fuoco e paia
0: mole so, ecco, e là tutti la indenociai perché Spirito Santo viene che altro do paia, cioè che altri vede il fuoco, ma immaginate, no, ma là neanche se muovea. E de là un pochettino il prete che ha detto Spirito Santo il viene di nuovo, che ha detto adesso, e la sua sacrestà che ha detto gli era Fagno, che di qua, come che parlava per naso?
1: Sì, sì, sì.
0: Che toccava veniva a bagna. Che era più paia. Così tante storie di italiani.
1: Il mio spirito.
0: Che sei più paia. Che maraviglia. Mettiamo su un'altra musichetta avanti per finire il programma.
1: Dopo se andiamo via.
0: Ecco.

0: Giusto, siamo ritornati qua adesso, le sele 9:29, ma parliamo sol sora il polentasso, guarda qua, che c'è scritto qua, venite amici, ciacolar, mangiare e pregare, la Veranopoli, ora c'è il polentasso, ste mie ciapavi in rio, parla lì del Bassan.
1: E qua se, Struffoli al Bassan, secondo festival di struffoli al Bassan. Vieni tutti al Bassan a mangiare struffoli fatti con farina, miele e altre golosime. Vieni tutti al Bassan. Gascomissia
0: Zobbia,
1: vendere il giri in cose sabo e domani domenica tutti là del gran salon del CTG.
0: Ecco, là te.
1: Deve avanti che c'è tante attrazioni e mangiare e bevere.
0: Giusto.
1: E tante cantorie. Un gran struccon ai bassanensi.
0: Giusto. Galvan, mille grazie.
1: Grazie a Valtri, grazie per questo programma. E fin un'altra volta,
0: ecco.
1: E ascoltare radio in alta
0: voce.
1: Gran strucco a tutti e buon finale di settimana.
0: Giusto, e mi ringrazio a tutti qui che ascoltano questo bel programma. Un ringrazio a, specialmente a qui che si deve lavorare qua alle feire. E dir così, che sabato che viene, se il signor vuole, lui vuole, noi ritorniamo qua con il programma. Buona gente per parlare. In alta voce. Grazie.
1: Ciao.